Make me a cutterada, mamma mia, pensaggio tu. Sitte non ne appisci a olo, il ti va, il ti vende sempre bacalale, maledene. Sitte mi chiamando sia,